0: Sono poco che sta venendo. Buongiorno e buonasera. Se il direttore oggi non ha incarica, ha fatica fra noi.
1: Speriamo di no.
2: Willkommen in meinem Werk, Herr Finanzminister. Forschung? Produktion und Qualitätskontrolle?
3: Guten Morgen, Frau Direktorin.
2: Abfertigung. Weiterarbeiten. Wollen wir, meine Herren?